love. Yow, how butterfly. Però ben contento che stavo a fumare, già tenia un dinar. I me podria fer un llibre de tal.